Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

FIFA World Cup. Ka otloha ho lesedi FM. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloha ka majeke. Ha di kgohodi thoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: ditaba tsena tsa ora ya botshelela di fella mona boela ba monete ba tse ding ga ora e tlabeile ya bosupa thakgoga breakfast show
1: dira he ka lenaneo leo beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la o seng la thakgoga moo mafolofolo a bonagalang ka dinako

0: Weed Big Club e se e kadile jalo ka mahlasedi ya letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weed Big ya selemo ka ofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka mo o hlulang diphepetso tsa ho seng hore o qetele letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa ho seng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weed Big. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemsen. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setini se seng le se seng se hloka Afrisem Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisem Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di-voucher tsa ho aha. Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Soweto. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo le monatenate la bana la Tsohang, leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Lerato ya sa ratweng. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: taba tsena tsa hore ya leshome di fella mona boela mona taba tse ding ha hore tlabele ya leshome le motso mong o di balula ke ntsane rantwa
1: re keteka kgwedi ya batjha mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pretoria Tshwan le sefeto ke lesedi FM le Khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app ke molemo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ya bophelo, ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke lebuile ha holo Thulo Baby mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho ntsane rantwa hore balla ditaba tsa hora ya le shomela metse meeting.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Era o le tsena he ko fena ko mo mmame di motle hantle ke metsotso mme di pele ho hora ya pele o mmame tse le se di FM ntate thuso ke nna morena Rantheba ke ka monya keng vessels bro na mita wa metsi ho lukile monna Rantheba taba tsa ho se ke di rometse mme ke tla di sala morao ke ba botsa hore na ho etsala jwang ke ka mona ka vessels bro na ho baneng ba so thusi ke tla sala morao vessels brown o ke kwana ke habo muruti mothobile kota e vessels brown ke tla le ka he mna mshaneso ke tle ke botse vessels brown e wela na lagre ke anala vessels brown ke anala e wela nala ke le bongwe neso ke fitisa taba tsa hao di a feta o normal ke o pola hore ke nala maspala wa monu ke nala nomoro tsa o kitsena ke sentse ke fitisitse mo mamedi ke kopa o shebe nako hona jwale hori mahlo hora ke bobedi o mametse le sedi FM di daba tsa hora bobedi o le sedi FM o tla di ballwa ke ntsane rantwa.

0: ditaba tsena tsa ora ya bohlano di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa ora ya botshelela re a thella
1: bafana bafana
2: munwa bafana bafana ba ile ke na tshisano ya di papadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe na America Canada le Mexico

ke le buile ha holo Skimsa Drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nanao le kenang ha jwale ke le nanao la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me lona ho le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empa pelomo re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: letsatsi ponto wa selebo ho le CDFM
1: ha mamelo ponto ha mamelo.

Kobabu siuli pito tumani. Ponto wasele. Hashtag. Ha mame. Rekwele. Kobabu siuli pito tumani. Ponto wasele. Hashtag. Ha mame. Rekwele.

0: le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo. Lenanong la RQB. Ho Lesedi FM fela.
1: E re beri metsotso pele ho hora ya pele. Mabetse sebeletso ya Lesedi Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa. E re beri metsotso mabedi hle. E sentse tla fitla pheletsong kapa magatlhono na pele sentse tla fitla pheletsong batho ba bane ba tla lewang ba sena ditokomane e le matswallo a mane Mozambique ba tshwerwe mane mapetla Soweto Gauteng mane Soweto Gauteng mamelo tshebeletso ya Lesedi. Eita ba ne nntse ke shebile maobane mona mo mamedi ya mane Ghana mane mo no na le di gogola metsi a mangata a fihlang di halofontsa ntlo mona metsi ana le a tsaba go jotsa social media matla ke shebile ditaba tsena mo ke di romelletsong ka hore ke fane ka tsona nna ke ne ke di shebile live go bana batho na ba le tsena TikTok tsena di etsa go ba dule ba le bo live go gona go bona gona o etsa lang kae kana go efeng ha sa emela lo ruto di bona nene di kuranteng. Jwale ke ne ke shebile yone ena hantsi e tsala tsatsi na maobane jwale ho thwe ke batho ba le shebile metsi medi ba hlokahetseng ka lebaka la dipula tse mpe tse ileng tsana ka moo karolong tse di ntse kgolo tsa mane Ghana tse kenyeletsang ka hare Agra. Jwale ke batho ba le shebile metsi medi bothong ba hlokahetseng ne ke shebile mamedi metsi a mangata wa tsebaneng re lehlonono mo re phelang.

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.